0: lano zaino. Zanzo vansin zade ka lano zaino. Lano zaino e kisra lano zaino. Zanzo vansin zade ka lano zaino. Bandai gae kisra di dadi ka lai lena. Bandai gae kisra di dadi ka lai lena. Radhika ke ama vanchin aja pathaunina. Radhika ke ama vanchin aja pathaunina.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.